falta si ripeto giù, se volete io non vi penso, il buona ragione, con la mia,

0: se parlaste una alla volta fissa.
1: Stay tuned for more great music from Calm Radio.

venir potessi, vediam. Viva un ritratto su cielo non è. Nulla e ne disse, nulla promisi.

0: Puratevi, presto puratevi, gli occhiali a naso. Ecco gli articoli del matrimonio. Io sottoscritto Gasparo Antonio.
1: Barone, inutile, lasciate star.

0: scanno qua, le mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non le magnanima di semidei, siete un barone, si voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi le mandoble, scusarmi fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi le mandoble, scusarmi fa.
0: Pensa a piacere.

0: sangue al cerebro, non dormi, sento le mani prudono, lo scanno qua. Le mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non le magnanima di semidei, sia di un barone, si vuoi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va dormi, cosa mi fa? Ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va dormi, cosa mi fa? Ah!

Cassio, a te, questo è il momento. Ti scuoti, vien Desdemona. S'è mossa, la saluta e s'avvicina. Or qui si traggo Otello. Aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci accompersene insieme. Ed esso inclina sorridendo il bel viso. Mi basta un lampo sol di questo riso per trascinare Otello alla rovina. Andiamo. Ma il caso in mio favor s'adopra. Eccolo, al posto, all'opera.

0: Alzati, posso
1: si facciano scongiurare.

Ay,

ved Dio, quale malor malvena, un lampo di dolor su figlio tuo balena. Muto sei tu, sospiri, hai tu

0: tema mia nissun più smuova.
1: Questo naragno dove il tuo cor casca se il danni si impile mor. Troppo le miri, troppo le guardi, pare le liri, fani e bugiardi. Questo naragno dove il tuo cor casca se il danni si impile mor. Questo naragno dove il tuo cor casca

Vincenzo! Vincenzo! Questo! Vincenzo!

0: una sidonia diventò, e s'accorda nel magico tempo, fra la folla di credulo ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va me, in sospetto,
0: e ognuno i perini che faremo di
1: cuore, abbandoni,
0: e
1: tengano gli animo
0: per, e folleggi
1: che nulla paventa per sé.
0: Con me.

dell'oracolo, della granada del fiore.

0: Per un dì si collegge e si scherzi, ma è la vita più rara non è.
1: La protesta.

quella vittoria io lei incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore. Patucinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serto al capo mio, racchiudi in corpo

schön. Es fängt in quelle Flamme,

sorte. Quella brutta parola al cor mi torna.

si scrive a me. Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo il titolo e l'onore.

0: Sed Epilio, sed Giuffo, sed Agelfo, ti sconquasso.
1: Dal volgente o come al pari.
0: Ti rompisci.

0: un altro scarno, bruno, o che cielo agli occhi. Voi chiedete
1: quel dell'inferno.
0: Adesso, adesso.

Oh, my God.

rispetto, rispetto.

Sera possiamo far, ma vedere gli avi, e quando si è celle, augusti, e cilia, sera possiamo far, ma vedere gli avi.

della regina, sotto gli allor della fonte vicina. È mezzanotte.

Thank you.

0: pura si doglia di letto, e s'accorda nel magico tempo, fra la folla di credulo ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E se corra va lei, sospetto,
0: io si
1: ferì, che saremo di
0: corpo,
1: ma mi prega il maglianimo per,
0: e folleggi
1: chi nulla paventa per sé.
0: Con me.

sì, per un dì si collegge e si scherzi, sì, ma è la vita più rara non è.

E scherzo de follia si fatta profezia. E scherzo de follia si fatta profezia. Ma come fa da ridere la lor cre-

0: salvarti dolor che gelati lassù dalle mira
1: chi son congiurati.
0: Trasvolai nel manto serrato così che m'ho preso per un bell'agguato. Intesi tra l'uno prorompere, l'ho visto

scritto l'orma dei passi spietati. Allo scambio dei detti esecrati, ogni destra la daga brandì. Fatti salvare!

suoi fuggiti ormai da via sento l'ora dei passi spietati allo scambio di denti esecrati ogni idea svelata da brandì innocente sfidante

0: anzi Spagna scorsi chiede in dovunque aiuta.
1: Pietro d'Aragona il nostro erbore.
0: E fuori per noi.
1: Che ti promese?
0: Nulla ancor, perché il nostro favor al fin la spada disnudi e vuol che insorga la Sicilia intera. A tal prezzo è per noi.